0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.

0: Radio Masti.
1: Hit music only.
0: Feels a Masti. Radio Masti.
2: Chana ke chan. Tabak chan.

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hits music only.
1: Feels a Musti.

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hits music only.
1: Feels a Musti.